L'amouvi mal kaya Chab l'amouvi mal kaya Chab l'amouvi mal kaya Mal rakoti il poublem L'oumyou pral sishi mal kaya